0: indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi.
1: Indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi.
0: Zanzi FM.

akasakhumbula ukuthi le ndawo asebehambe bafika kuyona indawo yomangaliso. Wabona umangaliso kuyona. Isihlahla sinomlilo kodwa singashi. Akakusakwazi nokubona hey sisizwe esimbi esikhohlwayo.